0: Volta l'aveva imparato da un altro costruttore, da un altro organaro, cembalaro?
1: Da un altro restauratore di pianoforti, poi verificatosi nel corso del tempo mio nonno materno. In breve, mio padre da ragazzino entrò in questo laboratorio che si trova in Roma, in zona Prati, e entrò lì che era ragazzino perché aveva 14 anni. Poi, crescendo, nel 52 si sganciò e si aprì un'attività per conto suo. Nel frattempo, conobbe mia madre. E lui ironicamente diceva sempre: mi ha sfruttato tutta la vita, non mi ha mai pagato se non con le monetine, perché all'epoca era un po' così fare l'artigiano. Dice: come liquidazione, mi ha mollato la figlia. Questo ovviamente con un senso ironico,
0: Vabbè,
1: poi
0: ovviamente perché
1: sono
0: è
1: andate
0: tutto
1: avanti per decenni,
0: un mestiere
1: insomma, ecco.
0: di famiglia, però ci rivela un aspetto molto importante. Perché? Perché in un ambito artigianale familiare il tempo non si conta e alle volte nemmeno il denaro, il che significa che il tempo è lungo. Quanto tempo ci vuole per la formazione di un professionista? È difficile dire come lei, perché lei fa molte cose insieme, quindi non è detto che ci possa essere una formazione che ci può essere qualcuno che si forma e non fa proprio tutto quello che lei è in grado di fare. Però quanto tempo ci vuole nella formazione di restauro dei pianoforti e di costruzione di copie di strumenti antichi?
1: Allora, partiamo dal fatto che io già da bambino dimostravo una forte predisposizione per la manualità, in piccole cose, per le cose che fanno i bambini. E oggi, se dovessi prendere un allievo per imparare un mestiere come restauratore di pianoforti, come lo conosco io a 360 gradi, quindi sia dalla lucidatura e qualsiasi problematica interna, io penso che almeno 7-8 anni dovrebbe lavorare a testa china. Questo perché? Perché ovviamente il nostro mestiere non si confronta mai con lo stesso strumento. Quindi trovi i pianoforti della fine dell'Ottocento, dei primi del Novecento, degli anni 60-70 e i pianoforti moderni. Quindi devi essere pronto un po' su tutti i fronti e questo te lo permette soltanto l'esperienza, quindi il passaggio di tanti pianoforti. Quindi diciamo, i mestieri si imparano a bottega, dove ci deve essere un tuo maestro di banco, cioè quello che condivide il banco con te, dove ti guarda di continuo e ti corregge di continuo.
0: Il suo lavoro rispetto a quando lei è iniziato oggi è cambiato? Chi sono oggi rispetto al passato, per esempio, i suoi clienti di riferimento, musicisti privati che vogliono restaurare, risistemare il loro strumento, alle volte anche pregiato, istituzioni musicali, istituzioni concertistiche, collezionisti? Chi sono le persone che si rivolgono a lei e quelle che lo hanno fatto quando lei iniziava, si è messo e ha cominciato a diventare un po' quello che già suo padre faceva, e oggi, ecco, come è anche cambiato il suo lavoro?
1: Beh, diciamo io ho cominciato, ecco, come dicevo prima, all'età di 15 anni, intorno ai 17 io e mio padre collaboravamo con il Museo degli Strumenti Antichi, poi ho avuto modo di collaborare con il Vaticano, con il Quirinale, anche con voi della RAI. Il mestiere ovviamente nel corso dei decenni è molto cambiato, anche perché è cambiato proprio il mercato dei pianoforti. Quando ho cominciato io, diciamo, si restauravano tantissimi pianoforti della fine dell'Ottocento, dei primi del Novecento, strumenti antichi. Poi, mano a mano, un po' la globalizzazione economica, un po' anche le condizioni economiche del nostro paese che sono cambiate dal dopoguerra in poi, ci ha portato una sorta anche di benessere e quindi è cambiato anche il mercato. Alcuni restauri sono decisamente molto onerosi e quindi alle volte si preferisce magari gettarsi su un pianoforte nuovo, che ovviamente non rappresenterà mai e non potrà rappresentare mai più, credo, la qualità che si è sviluppata nei primi anni del Novecento, quando il nostro paese si reggeva ancora sull'agricoltura e sull'artigianato, diciamo.
0: E dove c'erano degli straordinari costruttori, insomma, Tallo, insomma, tanti altri.
1: Esattamente, che ovviamente non venivano presi in considerazione perché nel nostro paese questo si faceva. Ma i materiali impiegati erano di primissima qualità.
0: Ecco, invece oggi però un aspetto, e forse possiamo un po' fermarci poi su

0: Questo è la grande, non tanto voga, ma la grande diffusione della musica antica. Ci sono ensemble, ci sono classi di conservatorio, quindi hanno bisogno anche alle volte di strumenti, ci sono gruppi grandi e piccoli. L'Italia forse è arrivata un po' tardi nella diffusione più ampia, ma oggi è ampiamente rappresentata l'esecuzione di musica antica con prassi storicamente informata. Questo sicuramente è diventato un ambito lavorativo che si sviluppa particolarmente, o sbaglio?
1: Sì, poi io, ecco, ripeto, ho collaborato e collaboro, come ho elencato prima, anche con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Oggi sono l'accordatore del Teatro dell'Opera, quindi poi con questi noleggi ho sempre, diciamo, avuto molte opportunità. Però la musica antica e anche quello che ho visto nei decenni di lavoro è stata sempre molto altalenante, quindi in questo momento è decisamente in voga.
0: È un lavoro che chiede una precisione, un'attenzione, una cura veramente certosina. Ci vuole un talento di partenza. Lei diceva: io ero dotato nel fare anche piccole cose da ragazzino. Poi, ovviamente, questi almeno 7 anni di lavoro, ma naturalmente poi per lei sono sicuramente stati di più. E poi sicuramente non si cantavano le ore né si timbrava il cartellino. Però ci vuole una dote di partenza.
1: Sì, la predisposizione per la manualità, passione, un pizzico di fortuna e anche amore. Ci vuole un po' tutto, ma questo lo vediamo nella vita, credo.
0: Allora,
1: La
0: un nostro
1: predisposizione per la
0: ascoltatore
1: manualità
0: è
1: aiuta moltissimo.
0: cattivissimo e mi chiede, dice: sì, ma quando aveva questi 14 anni? Cioè, oggi lei più o meno quanti anni ha? Questo per
1: 60
0: capire.
1: anni, oggi
0: 60
1: ho
0: anni.
1: 60 anni.
0: Quindi
1: Io ho
0: la.
1: cominciato a 15, mio padre cominciò a 14.
0: Ecco, vabbè, insomma, ecco, questo per capire, è veramente lei ha intercettato un grande cambiamento del mondo musicale, lo intercetta e lo vive ancora oggi. Secondo me, Silvio Fabbro, noi torneremo a chiacchierare, perché questa è solo una ricognizione nella giornata nella Festa Internazionale del Lavoro, no? Che è uno dei, fermandosi su uno dei tanti lavori della musica che sono preziosi, che sono dietro le quinte, ma che permettono al mondo musicale di vivere e di funzionare. A pieno, lei ha ricordato il Teatro dell'Opera, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Senza la sua presenza il concerto non viene bene, oppure non viene per
1: Sì.
0: niente,
1: Si
0: devo dire. Quindi,
1: collabora tutti insieme, siamo
0: esatto.
1: tutti a quel giorno e a quell'ora, punto, deve essere pronto, ognuno fa la sua parte e ognuno cerca di farla al meglio. Questo è quello che ho visto anche girando per grandi strutture e cose del genere, questo bisogna riconoscerlo a tutti.
0: Grazie, grazie infinite e buon 1º maggio. Grazie a
1: Grazie
0: Silvio
1: a
0: Fabbro.
1: voi per
0: Grazie, grazie
1: l'ospitalità,
0: davvero.
1: grazie.

0: Sentite chiaramente le note della Carmen, ma di che Carmen si tratta? Provate a dirmi cosa state ascoltando al 335-5634-296. Io vi dico intanto che dirige Zubin Mehta, così facciamo nuovamente gli auguri per ieri con il violino di Maxim Vengerov, meraviglioso. E nel frattempo do il benvenuto alla direttrice scena del Mangia Musicale Fiorentino, Donatella Di Marco. Buonasera.
1: Tutti.
0: Buonasera. E a
1: Sì,
0: Benito Leonori,
1: sono io Donatella.
0: eccola qui, e a Benito Leonori, che è direttore dell'allestimento allo Sferisterio di Macerata, ma anche scenografo, diciamo, un'attività in tanti anche teatri. Buonasera Benito Leonori.
2: Buonasera ad entrambi, ciao Andrea, buonasera.
0: Buonasera. Allora, sì. Donatella Di Marco, ma vale anche per Benito Leonori, questa musica l'avrà sentita e la conosce molto bene, perché Carmen è proprio uno dei titoli che compare sulle scene dei teatri e spesso anche nei festival all'aperto. Per questo l'ho messo, perché c'è anche lo Sferisterio, ma naturalmente anche a Firenze. L'attività del direttore di scena, anzi della direttrice di scena in quest'altro caso, un altro lavoro fondamentale senza cui in scena non si va, o meglio, se si va in scena senza direttore di scena possono succedere delle cose degne dei fratelli Marx, in teatro, ma il pubblico questo lavoro non lo vede, ne vede il risultato. Cominciamo a spiegare lei cosa fa.
1: Sì, è vero, il direttore di scena fa un mestiere che nessuno vede, il pubblico vede il risultato di questo lavoro. Il direttore di scena coordina un po' tutte le attività del palcoscenico nel corso dell'esecuzione dello spettacolo. Si prende in cura un po' lo spettacolo dall'inizio, dalle prove, dalla nascita, e pian piano lo accompagna come un bambinello che cresce fino all'esecuzione finale dello spettacolo. Quindi coordina il lavoro dei cantanti, è un ponte tra il ramo artistico, il ramo tecnico, e coordina le masse artistiche e le masse tecniche. Quindi garantisce che tutti siano al posto giusto al momento giusto. Siamo tutti necessari, e ognuno al posto giusto al momento giusto è meglio. Tutto funziona per bene.
0: Esatto. Senta, lei quando ha iniziato a fare questo lavoro e quando ha davvero detto a se stessa, o meglio qualcuno l'ha detto a lei, io faccio il direttore di scena, o meglio la direttrice di scena? Intendo dire, non si diventa subito direttrice di scena, forse ci sono dei lavori iniziali che si fanno prima, è un percorso, diciamo, anche gerarchico, se vogliamo, aggiungendo sempre più competenze. Lei come ha cominciato?
1: Io sono di formazione, sono pianista, quindi ho un diploma di pianoforte, e ho iniziato al Martina Franca, al Festival della Val d'Itria, con cui ho lavorato anche con Benito, che siamo tutti e due ospiti di questa bellissima trasmissione. Quindi ho iniziato nel lontano 87 come maestro collaboratore di palcoscenico. Quindi, venendo dalla formazione pianistica, ero in palcoscenico a prendere tutti i segnali e poi dare gli ingressi ai cantanti. Pian piano, ma abbastanza presto, avevo 24 anni, mi è stata affidata la direzione di scena di uno spettacolo, perché avevo un carattere abbastanza deciso, intraprendente, un senso di responsabilità molto forte, questa sensibilità alla musica e questa grande passione. Che io sono stata stregata dal palcoscenico, ci ho messo piede in palcoscenico e ho detto: io voglio fare questo. Poi ho resistito, sono stata tenace nel corso degli anni, finché la vita poi alla fine mi ha condotta qui. Però è proprio un mestiere, come diceva Silvio Fabbro, è un mestiere, si acquisisce giorno per giorno, e come mi disse una volta un regista, il teatro si impara in teatro. Quindi
0: Esatto.
1: va fatta tanta esperienza con tanta umiltà, osservazione, e si impara da tutti. Io ho imparato un po' guardando, sono stata una spugna, quindi ho visto quello che facevano gli altri, e poi pian piano mi sono caduta addosso un po' tante responsabilità, e ho imparato. diciamo, ci vuole anche una certa dote di intraprendenza,
0: E di sangue freddo, oltretutto, perché ci possono
1: di
0: essere tanti
1: sangue
0: imprevisti e
1: freddo.
0: bisogna reagire nel modo giusto e con tempestività. Benito Leonori, c'è anche un altro aspetto, che è un aspetto che sicuramente invece il direttore degli allestimenti tiene ugualmente presente. Ogni spettacolo è diverso dall'altro, quindi in realtà questa professionalità deve essere anche versatile e incredibilmente flessibile. Parlo per la direttrice di scena, ma parlo anche per il direttore degli allestimenti o dell'allestimento. Cosa fa Benito Leonori, il direttore dell'allestimento? Un altro lavoro, beh, che noi non vediamo, in questo caso direi di no, perché vedere si vede, se ne vede il risultato bene, ma non si sa bene chi ha fatto cosa, cioè c'è lo scenografo che firma le scene, c'è il costumista che firma i costumi, il direttore che dirige, i cantanti che cantano e si immagina che ci siano dietro tante persone. Il direttore di allestimento che cosa fa?
2: Sono d'accordo con Donatella su una serie di questioni. Naturalmente, mentre il direttore di scena lavora in live, diciamo, no? Quindi lavora nella diretta dell'accadimento dello spettacolo, delle prove dello spettacolo, la direzione degli allestimenti lavora nei tempi che precedono e seguono, diciamo che riguarda tutta la preparazione di quello che poi accade dal punto di vista tecnico-organizzativo, e quindi tutto ciò che riguarda intanto dall'inizio delle produzioni, la relazione con i team artistici, cioè con scenografo, costumista, light designer e anche la regia naturalmente, quindi dalla presentazione dei progetti alla trasformazione del progetto in qualcosa che diventa concreto, sostenibile economicamente, gestibile a seconda dei diversi teatri, delle diverse situazioni, di quelle che sono le modalità di andata in scena, di incrocio fra una produzione e l'altra. Quindi, diciamo, la direzione degli allestimenti in relazione con tutte le altre figure, gli altri reparti, il direttore di scena anche, la direzione di produzione, la direzione artistica, diciamo, è quella figura che va a coordinare tutto lo sviluppo di quello che è un progetto, una serie di progetti, appunto scene, costumi, l'illuminazione, la tecnologia che si è aggiunta negli ultimi anni, fino, attraverso le squadre tecniche, le maestranze, a farlo diventare qualcosa che è fisicamente lì. E poi viene lasciato nei momenti di prova e di spettacolo proprio nelle mani del direttore di scena, che è quello che dice, mentre il direttore d'orchestra
1: Esatto.
2: dirige la parte musicale, il direttore di scena dirige tutto ciò che accade ritmicamente e fisicamente nel palco scenico.
0: Annuisce Donatella Di Marco. A proposito
1: Esatto.
0: del Festival di Valle d'Itria, giustamente Italo ci ricorda quest'anno la Carmen e la Stesura del 1874, che mostra tanti aspetti interessanti, diretta da Fabio Luisi come anticipazioni. Benito Leonori, quindi il direttore degli allestimenti, peraltro Benito Leonori è anche scenografo, quindi ha la sua professionalità multiforme. Questa è una caratteristica. Donatella Di Marco ci ha detto giustamente che nasce come pianista. Tutti hanno tre o quattro mestieri per le mani, però il direttore dell'allestimento è quello, per esempio, che può dire che un progetto artistico con una bellissima maquette, con tutta una serie di indicazioni, può non funzionare o richiede delle modifiche sostanziali per essere presentato, per esempio, in una struttura molto particolare come quella dello Sferisterio.
2: Sì, esatto, perché lo Sferisterio, ma anche Martina Franca, dove abbiamo lavorato con Donatella insieme, sono spazi che naturalmente hanno delle nature e delle dinamiche completamente diverse. Intanto non c'è la graticcia, cioè non c'è la soffitta tecnica. E quindi naturalmente la direzione degli allestimenti ha l'obbligo e il dovere e la chance di fare le valutazioni di fattibilità e, come dicevo prima, di gestione poi dello spettacolo, dall'accavallamento con le altre produzioni, ma proprio allo sviluppo dello spettacolo, se prevede cambi scena o proprio l'inserimento nella tipologia di palcoscenico che si trova nelle varie situazioni di teatri o di festival. Assolutamente sì, e quelli sono spesso i momenti più difficili, perché quando si incontrano delle difficoltà o dei nodi difficili da sciogliere, è sempre difficile poi comunicare a un team artistico che c'è qualcosa che non funziona e che va ripensato o rimesso in bolla, come si dice in gergo tecnico.
0: E che poi invece si riesce quasi sempre a fare, perché c'è anche da dire che le professionalità italiane sono incredibilmente versatili, vengono da una tradizione molto antica, spesso si confrontano con strumenti e con ambienti, anche con proprio tecniche che sono antiche e che sono la soluzione di molti problemi incredibilmente moderni.
2: È vero.
0: Due parole ancora per entrambi, ma molto rapidamente. Benito Leonori, voi siete anche responsabili, direttori di allestimento, di poi quello che succede dopo, perché uno spettacolo, per esempio, può viaggiare, può essere in coproduzione, va risistemato, va rimesso in ordine, va spedito, e l'altro teatro, magari coproduttore, si aspetta che arrivi intero, in buone condizioni, oppure lo stesso spettacolo deve viaggiare o deve essere messo in deposito per viaggiare chissà quando dopo.
2: Questa è la parte, diciamo, più prettamente tecnica, e cioè, per esempio, quando arrivano i progetti artistici che riguardano scene e costumi, ma in questo caso soprattutto le scene, intanto la questione di modularità e di deambulazione proprio degli allestimenti, quindi vuol dire che la modalità di costruire la sezionatura di quelle possono essere pareti enormi che naturalmente non possono viaggiare in quelle dimensioni. L'altro elemento in quello che citavi prima, e cioè della se un'opera dello Sferisterio deve poi trasferirsi in un teatro al chiuso, naturalmente l'allestimento deve avere una sua scalarità, cioè naturalmente questo riguarda anche lo scenografo che progetta l'allestimento, ma la supervisione della direzione allestimenti deve garantire che questo sia effettivamente fatto e ottimizzato.
0: Allora, ho un'ultimissima domanda che gira entrambi. Donatella Di Marco, lo spettacolo più difficile a cui hai lavorato fino a oggi, dal punto di vista proprio tecnico, organizzativo, magari anche di soddisfazione, poi, però il più complicato.
1: Va bene, ce l'ho, Der Junge Lord.
0: Meraviglioso, ha vinto pure il premio Abbiati, di
1: Abbiamo vinto il
0: Ence.
1: premio Abbiati, è stato veramente impegnativo, ma veramente impegnativo. Ma grande soddisfazione, perché comunque siamo uno spettacolo complesso, difficile musicalmente, tecnicamente elaborato, ma bellissimo, impegnativo. E la cosa bella, ci siamo sentiti tutti parte operativa dello spettacolo, ce lo siamo sentiti tutto nostro, tutti nostro questo spettacolo,
0: Sì,
1: per cui è un premio davvero
0: Daniele
1: di tutti.
0: Menghini alla regia, dirigeva Marcus Stenz, poi tutti gli altri, adesso, cioè, Davide Signorini per le scene, Nick Campisi per i costumi e Gianni Bertolo per le luci, ma dietro le quinte c'era a
1: Dietro
0: far
1: le quinte
0: funzionare
1: c'eravamo
0: tutto,
1: noi.
0: e tutti i professionisti del Maggio Musicale Fiorentino,
1: Sì.
0: e un po' guidati con sangue freddo da Donatella Di Marco. Benito Leonori, lo spettacolo
1: Esatto.
0: più difficile, non so come farà perché ne ha fatti veramente tanti, ma insomma.
2: Più difficile, non lo so,
0: Qualche
2: è
0: spettacolo
2: un po' complicato.
0: svoboda
2: Però
0: di
2: c'è, cioè, quello che io posso dire, ciò che mi ha colpito di più, che proprio mi ha spostato un po' la visione, è stato il primo Macbeth con Brockhaus Svoboda a Roma. È
0: Spettacolo
2: uno spettacolo
0: meraviglioso, meraviglioso, con giovane
2: che,
0: Maria Guleghina all'epoca, che
2: esatto, che debuttava al ruolo.
0: debuttava a Roma con un
2: Esatto.
0: successo incredibile, questi tessuti anche speciali di Svoboda che avevano queste
2: Tessuti non
0: illuminazioni.
2: tessuti, e lì c'era proprio questo momento di incrocio fra la tradizione scenotecnica vecchia, diciamo storica, e questo inserimento che Svoboda aveva già fatto, ma che mescolato in questo modo, per me che ero abbastanza giovane, molto giovane, è stato proprio un momento in cui uno di quegli spettacoli che ti cambia la visione delle cose, insomma, che ti apre degli orizzonti possibili.
0: Da una parte e dall'altra della scena, perché succedeva anche
2: Esatto.
0: al pubblico, ha ragione, pure io nel pubblico è cambiato qualcosa anche per me. Grazie davvero, perché oltretutto si vede che vivere nello spettacolo fa diventare anche delle persone simpatiche. Donatella Di Marco e a Benito Leonori, rispettivamente direttrice di scena del Maggio Musicale Fiorentino e direttore di allestimento allo Sferisterio, vi abbiamo dato solo una pillola di quello che è il mondo musicale dal dietro le quinte, il lavoro, i mestieri profondi, complessi e bellissimi dello spettacolo. Vi ringraziamo per averci aiutato. Grazie, grazie molto.
2: Grazie a voi.
0: E buon primo maggio a tutti e due.
1: Grazie.
2: Altrettanto, buonasera. Ciao, ciao, ciao.

0: Questa musica piuttosto cullante, suadente, il valzer di Pupe dall'episodio Il Lavoro da Boccaccio 70, il film firma collettiva in questo caso era l'episodio di Visconti, Pupe era Romy Schneider, bellissima e bellissimo, giovane era Thomas Millian all'epoca, entrambi facevano parte di una classe privilegiata che Il Lavoro lo vedeva con il cannocchiale, perché diciamo viveva per loro fortuna o di rendita o del prodotto del lavoro di qualcun altro, ma c'era un momento in cui questa Pupe desiderava per una giornata di inventarsi come una donna che lavorava, poi lasciava perdere. E la musica di Nino Rota accompagna questa vicenda che è praticamente il negativo, lo sguardo completamente diverso rispetto alla mostra a cui facciamo riferimento adesso e che anticipiamo perché si apre il 5 di maggio e va avanti fino al 30 di giugno. Sono veramente felice di poterne parlare. Il progetto espositivo Sguardi sul lavoro, il racconto di un fotoreporter d'eccezione, e davvero d'eccezione, perché ha dedicato la sua vita a tanti aspetti della fotografia, ma anche molto al lavoro, e con le testimonianze di due archivi fotografici, è alla Fondazione Modima a Milano, quindi a Via Tadino, ma anche all'Archivio del Lavoro e alla Fondazione ISEC a Sesto San Giovanni, quindi in più luoghi di una Milano allargata. Io do il benvenuto a Giorgio Bigatti. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutte e tutti.
0: Che è il direttore scientifico di Fondazione ISEC e responsabile del progetto, e do veramente con grande gioia e piacere il benvenuto a Giuliano Lucas, che è un fotografo, fotoreporter, che è un autore delle foto in mostra, che vengono da un progetto che ha una storia importante sul lavoro. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E grazie di essere con noi. Allora, Giorgio Bigatti, solo rapidamente, come si articola questo progetto e quali ambiti tocca il racconto o meglio, questi sguardi sul lavoro? Quali epoche e quali ambiti toccano?
1: Allora, diciamo, sicuramente il fuoco è il lavoro nell'industria, quindi nelle fabbriche, quindi nell'Italia prevalentemente del Novecento, per la parte degli archivi, con una parte che si spinge all'oggi invece per la parte centrale del progetto, che è una monografica di Giuliano Lucas che racconta 50 anni di rapporto con la fotografia, la sua fotografia con il lavoro, in un panorama molto ampio e variegato dell'Italia industriale. Quindi c'è una parte centrale che è Giuliano Lucas, e poi ci sono due parti che rappresentano la stessa storia vista con gli occhi da un lato delle imprese, cioè quindi materiali tratti dagli archivi di imprese di Sesto San Giovanni, la Breda, la Marelli su tutte, e del sindacato, dove del lavoro si vede l'aspetto esterno, l'aspetto del conflitto, e lì il centro sono gli anni della grande mobilitazione sindacale del 60-70. Con un fotografo a sua volta d'eccezione, Silvestro Lo Consolo, un autodidatta che è diventato un autentico protagonista della storia, sì, della fotografia del movimento operaio.
0: Un vero e proprio testimone, e questo proprio anche poi il lavoro della Fondazione ISEC. Giuliano Lucas, lei ha attraversato tanti anni fotografando i lavori. La fabbrica sicuramente è centrale, ma lei ha fotografato di tutto, ha fotografato la gente che lavorava e lavora ancora a casa proprio a Cottimo, chi lavorava per strada, ha fotografato il lavoro della moda a Milano, quando, cioè, Milano vende moda gli anni 80, ha fotografato sicuramente il lavoro in fabbrica. Quali sono i luoghi del lavoro dove andrebbe oggi per prima scelta per fare lo stesso un reportage sul lavoro di oggi? Dove andrebbe?
2: Beh, molto difficile a un certo momento rispondere. Sicuramente praticamente quel mondo del lavoro nelle grandi città che finisce a mezzanotte all'una, cioè i grandi ristoranti, i grandi alberghi, no, i luoghi delle feste, i luoghi della movida e altro, per cui salirei su una metropolitana un mezzo tranviario e li seguirei fino praticamente all'estrema periferia di Roma, Milano, Torino, Genova e li pedinerei praticamente quando scompaiono nell'Interland, in questa periferia e altro. Cioè quelli senza protezione e altro e poi quelli che tutto il giorno praticamente insomma su queste biciclette portano pizza e altro nelle case delle persone, questo mondo e poi il mondo contadino, cioè queste masse praticamente di gente in Puglia, Lucania, Toscana e soprattutto Campania, di gente che lavora 8, 9, 12, 14 ore a raccogliere i pomodori vivendo in bidonville senza protezione e alla mercé praticamente di quelli che chiamano i caporali, che io li chiamo i capò, senza nessuna possibilità praticamente di uscire in una vita grama e mandando quelle 4 lire praticamente a casa. E poi la grande industria dove l'innovazione è entrata, l'intelligenza artificiale la fa da signora.
0: E
2: Per cui
0: forse in quel caso non
2: tanti mondi.
0: fotograferebbe più delle persone, ma fotograferebbe delle macchine, forse.
2: Delle macchine, ma delle macchine però bisogna interpretarle.
0: Sì.
2: Allora il problema è come una catena di montaggio, non la fotografia praticamente dell'operaio con l'attuto un po' sporco, no? A un certo vecchia maniera, mentre invece il capire i tempi e i ritmi di una catena montaggio negli anni 50, 60, 70, 80 è il cambiamento. E poi la catena di montaggio che entra dentro anche nella piccola fabbrichetta dell'abbigliamento, cioè capire esattamente i tempi della lavorazione.
0: Giorgio Bigatti, le volevo chiedere delle foto che mostrate in questa mostra. Stiamo parlando del progetto che parte il 5 di maggio e va avanti fino al 30 di giugno. Sguardi sul lavoro alla Fondazione Mudima a Milano e alla Fondazione Isaac a Sesto San Giovanni. Ci sono delle foto che non sono viste mai o che si vedono veramente raramente?
1: Ma sicuramente sì, e gli archivi sono da questo punto di vista sempre una scoperta e in fondo anche quello di Viano Lucas è diventato un grande archivio e quindi ci sono alcune immagini che sono necessariamente immagini che oramai sono delle, per usare questa parolaccia, icone rispetto alla fotografia
0: Molto
1: del lavoro
0: rappresentative, diciamo così.
1: molto rappresentative, esatto, e altre invece che sono appunto inedite per gli scorci, inediti per la scelta dei momenti che vengono evidenziati, ma inedito è il montaggio del contesto del suo insieme, insomma, almeno questa è l'idea che guida anche la pubblicazione di un libro che accompagna la mostra, che ha un forte cuore nelle fotografie del viaggio e del racconto di Giuliano Lucas, ma è anche un corredo di testi che dialogano solo in parte con le fotografie, ma dialogano molto sul lavoro e le sue trasformazioni.
0: Uliano Lucas, lei ovviamente non ha fotografato solo il lavoro, lei ha fotografato tanto la guerra, molto, lei ha fotografato anche tante notti milanesi all'inizio della sua attività e anche in altri momenti ha fotografato la città. Però le vorrei chiedere, la prima foto di lavoro che ha fatto, che le rimane impressa, che ricorda o anche che ha avuto, non voglio dire successo, ma che ha avuto, che ha dato clamore, cioè di cui lei ha visto che segnava un momento di cui la gente si è accorta o gli stessi lavoratori sono stati felici. Ecco, quella prima foto qual è?
2: Ma io direi che sono due dai miei ricordi le foto. Una è il primo grande sciopero degli elettromeccanici a Milano nel 1960, che lo seguii giovanissimo, ero un fotografo freelance, un fotografo indipendente, con molta curiosità. E praticamente fu uno sciopero che ruppe praticamente quel senso di impotenza in cui il sindacato da 10 anni era costretto. E fu la manifestazione in Piazza del Cannone, dove mi accorsi che c'erano questi volti nuovissimi, che io li guardavo un po' stupefatto, di fianco a dei volti, un certo tipici dell'operaio milanese che arrivava dalla Brianza o praticamente dall'Interland, e queste parlate dialettali lucane, pugliesi, siciliane che sentivo, ed erano praticamente gli operai di 20 anni che erano figli dell'emigrazione, straordinario. E devo dire, li fotografai in questo contesto, con questi volti, iniziai a parlare con loro e mi accorsi di questa trasformazione che stava subendo praticamente il movimento sindacale, gli operai e tutto quello che era praticamente attraverso anche questo show, di grande successo, che poi sfociò nel Natale degli operai e che mi portò poi a iniziare a fotografare praticamente nelle fabbriche, che allora era poi difficilissimo e quasi impossibile entrare dentro a scattare immagini come fotografo, come fotoreporter.
0: E questo è un altro aspetto importante per cui non so dirle quanto noi le siamo grati del lavoro che continua a fare, soprattutto del fatto di aver mantenuto in piedi un archivio così importante e significativo. Prima di salutarci, Giorgio Bigatti, queste foto, a parte quelle di Lucas, ma le foto che voi anche conservate, in che condizioni sono? Cioè vanno restaurate, vengono seguite, manutenute? Perché anche questo è un aspetto importante, la memoria va tenuta viva, ma tenuta viva anche nel caso delle fotografie, in modo che se ne possa fruire anche per il futuro, oltre al fatto che magari sono
1: Assolutamente.
0: digitalizzati questi archivi.
1: In parte relativamente contenuta, sì, perché parliamo di, nel nostro caso, solo dell'archivio fotografico della Breda sono 120.000-180.000 positivi, quelli che
0: Accidenti.
1: abbiamo. Una parte importante di alcune migliaia sono state digitalizzate, catalogate e sono liberamente consultabili sul nostro sito e sul sito della Regione Lombardia. Ma è uno dei compiti della nostra istituzione, quello appunto di progressivamente aumentare la parte catalogata e digitalizzata. Tutte però vengono messe in condizioni di mantenere una integrità, quindi vengono messe conservate a norma, in buste, in scatole a norma. È un lavoro impegnativo, un lavoro che non è mai finito, soprattutto anche perché fortunatamente, a parte quelle del lavoro di cui stiamo parlando, abbiamo acquisito altri importanti e interessanti archivi in questi anni dei movimenti, della controcultura, dei movimenti politici di quelle che un tempo era la sinistra extraparlamentare, ma anche in questo caso parliamo di migliaia di scatti o di peggio di negativi, insomma. Numeri piccoli rispetto all'archivio di Lucas, ma numeri importanti e impegnativi per la nostra fondazione.
0: Allora, io vi ringrazio veramente di aver fatto un po' tardi la sera, ma questa trasmissione arriva fino a mezzanotte, è sempre così, ma insomma di averci veramente dedicato un po' di tempo e di aver soprattutto lavorato per questa mostra dal 5 di maggio al 30 di giugno, una mostra importante, Sguardi sul lavoro e il racconto di un fotoreporter d'eccezione, Giuliano Lucas, e non solo, le testimonianze di due archivi fotografici, con le fotografie anche di Silvestro Consolo, quelle della Breda, negli archivi fotografici, insomma, una mostra a cui teniamo. E per fare un regalo affettuoso a Giuliano Lucas, facciamo un salto indietro verso il CAB 64 con Cochi e Renato. Grazie di essere stato con noi. Grazie a tutti e due. Grazie a Giorgio
2: Grazie a
0: Bigatti e
2: voi.
0: Giuliano Lucas.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Buonasera.
2: Grazie del
0: Buonasera, buon
2: regalo.
0: prima maggio.
1: Grazie.

0: mais.
1: Il piantatore di pellame di Iannacci, nell'esecuzione formidabile di Cocchi Punzoni e Renato Pozzetto, di Cocchi e Renato, un altro racconto dell'Italia che lavora, quella dei bar, dei paltò, del piantatore di pellame, ma con molta ironia, ci ha portato fino all'appuntamento, abbiamo tardato i 3 minuti, ma insomma spero che non sia una colpa troppo grave, con Irene Fiorito, la protagonista diciamo musicista del nuovo millennio, è proprio il caso di dirlo, protagonista del nostro Next Gen di questa sera. Sembra fatto per lei questa trasmissione, in realtà lo è, perché è per tutti i giovani e le giovani musiciste che noi incontriamo e dei quali cerchiamo di capire l'attività, le passioni, il percorso di carriera fino a questo momento. Ma Irene Fiorito è nata a Roma nel 2000 e quindi è veramente la candidata ideale, visto anche che ha già tanti premi importanti in concorsi internazionali, è un'attività molto significativa in Italia e non soltanto, sia come, diciamo così, virtuosa che come invece interprete camerista. Buonasera e grazie di essere con noi, Irene.
2: Buonasera, grazie a voi dell'invito.
1: Allora, ci ha portato un bel numero di ascolti molto, molto belli che ce la propongono sia appunto come camerista che anche come vera e propria solista. Quando ha capito nei suoi studi, adesso fra pochissimo ascolteremo un momento dal trio numero 2 di Sergei Rachmaninoff con il trio Cobalt, in cui lei appunto è la violinista, quando ha capito che la sua vita sarebbe stata anche professionalmente nella musica? Molto presto?
2: Sì, allora, c'è da dire che io sono nata praticamente respirando musica, perché mia mamma è pianista e fin da quando lei era in gravidanza, in realtà, e nei miei primi anni di vita, mi ha introdotto subito alla propedeutica musicale e poi già a 4 anni ho iniziato a studiare il pianoforte, invece a 6 il violino.
1: Come è successo il passaggio al violino?
2: Allora, diciamo semplicemente che io sono cresciuta a Roma e a Roma c'è questa orchestra giovanile famosissima, la Uni Orchestra.
1: Ah, quindi lei è con l'Accademia di Santa Cecilia. Bene.
2: Sì, esatto. E quindi è stato anche un modo per, insomma, fare amici più nella musica. I miei genitori mi hanno, insomma, suggerito di frequentare l'orchestra e io in realtà per molti anni ho studiato parallelamente entrambi gli strumenti. Poi però mi sono innamorata del violino, che diciamo sono stata sempre una persona molto, molto diligente e quando ho deciso che volevo studiare il violino ho fatto quello, però appunto da piccola mai mi sarei immaginata che poi sarebbe diventata la mia carriera. E quindi diciamo che in realtà è iniziato un po', come dicono, diciamo, la maggior parte dei musicisti, un po' per gioco, però io sono sempre stata molto, molto seria come persona. E poi mi sono iscritta al conservatorio e da lì, negli anni al conservatorio di Roma, Santa Cecilia, ho in qualche modo pensato a un futuro con il violino. Sì, questo, insomma, mi sono diplomata abbastanza giovane.
1: E quindi è diventato chiaro che quello era il percorso di vita che,
2: sì, esatto,
1: diciamo, devo dire che sembrerebbe quasi che non abbia avuto scelta, ma detto così sembra una prospettiva,
2: no,
1: diciamo,
2: no,
1: claustrofobica,
2: no,
1: invece è semplicemente un destino meraviglioso, se posso metterla così.
2: Anzi, le dico,
1: così.
2: Io volevo diventare architetto.
1: Guardi che è ancora tempo, non si sa mai. Non si sa mai se è così brava nell'organizzazione dei suoi tempi ed è così brava col violino, forse laurearsi in architettura ci riesce anche tranquillamente. Ma intanto ascoltiamola nelle architetture che Rachmaninoff regala al violino, al violoncello e al pianoforte, ovvero a Irene Fiorito, a Lorenzo Guida e a Riccardo Ronda, i musicisti del trio Cobalt, con l'Allegro risoluto dal trio numero 2 in Re minore, opera 9.

0: Fa parte del trio Cobalt dal 2021 e anche se Rachmaninoff non dimentica mai il suo strumento, il pianoforte, quando compone musica da camera, lascia un bello spazio anche al violino nel trio numero 2, anche in questo allegro risoluto in cui Riccardo Ronda era al pianoforte, Lorenzo Guida al violoncello e appunto la nostra ospite di questa sera al Next Gen è la giovane violinista Irene Fiorito. Buonasera ancora ai nostri ascoltatori che ci seguono e Irene, le volevo chiedere il repertorio, se in maniera abbastanza naturale quasi si è evoluta la sua passione per la musica, il passaggio dal pianoforte al violino, lo studio, capire anche quale sarebbe stata la sua predisposizione e che questa era la vita che voleva fare, ma l'interesse per quale ambito e quali ambiti musicali si sono sviluppati prima, da dove è partita, qual è la musica che più la incuriosisce e le interessa oggi.
1: Allora, questa è una bella domanda, molto, con una
0: Che
1: risposta molto
0: peraltro
1: lunga
0: magari cambia anche,
1: sicuramente.
0: insomma, nel tempo è cambiata magari già oppure cambia molte volte.
1: Certo, assolutamente cambia, penso ogni anno, è sempre in fase di evoluzione, perché ovviamente io sono a contatto con vari tipi di musica, da quella solistica a quella cameristica e quindi vari tipi di repertorio. Ho avuto la fortuna di essermi avvicinata molto alla musica cameristica, in particolare il repertorio per trio con pianoforte che amo moltissimo e sono davvero contenta di questo, perché in qualche modo mi permette, a differenza del repertorio solistico, per esempio, mi permette di sì esprimere la mia identità, ma sempre all'interno di un'unità, quindi creando qualcosa insieme ai miei colleghi. E penso che questo sia davvero, davvero stupendo. Sì, mi sono avvicinata a tanti, tanti tipi di repertori, di stili diversi anche nella musica, dal barocco al romanticismo,
0: Cosa ha cominciato
1: super
0: con le pagine
1: contemporaneo.
0: virtuose, con la musica antica o diciamo grandi repertorio del classicismo? Quali sono stati i primi amori, diciamo così, o anche le prime passioni, considerando che poi un violinista nel suo percorso ha degli obblighi di studio, quindi ci sono delle tappe che non sono evitabili, ma proprio per il suo interesse, cosa le scaldava il cuore, cosa le emozionava, le piaceva particolarmente suonare, soprattutto agli inizi.
1: Allora, agli inizi sicuramente il periodo romantico, quindi magari il concerto di Čajkovskij, per esempio, è sempre stato uno dei concerti che avrei sempre voluto suonare con l'orchestra, però per esempio oggi direi più dal tardo romantico, più Novecento, diciamo, più Novecento. E insomma, si è evoluto con la crescita, si è evoluto anche e il mio gusto, anche se sono un amante ovviamente anche del romantico. Per esempio con Rachmaninoff è stata un po' una sfida registrare questo CD che abbiamo appena sentito, perché per noi tre è sempre difficile trovare un suono comune, insomma, cercare di essere sempre coesi sia nell'interpretazione che nel suono. E questo penso sia un fattore importante da imparare anche con la crescita, quindi partendo appunto da uno stile romantico di base e poi esplorando anche tutto il resto. Non so
0: Certo,
1: se ha
0: beh, questo
1: senso.
0: è interessante. A proposito del Novecento, facciamo due passaggi. L'ascoltiamo prima da solo, non credo che possiamo sentirlo tutto a Paganini, ma almeno la parte iniziale a Paganini Schnittke, che è una delle tante riflessioni che Schnittke fa nel suo stile, col suo gusto, la sua formidabile creatività sul repertorio o antico o diciamo sì, della musica del Settecento, cosa che ha fatto in moltissime
1: Sì.
0: volte, ha utilizzato anche il clavicembalo nelle sue composizioni. Qui invece si ferma

0: Naturalmente non c'è un punto dopo l'andante, la cadenza prima, poi la cadenza seconda in questa struttura che fa del virtuosismo un nuovo meccanismo che offre anche una nuova prospettiva dal punto di vista estetico nella ricerca di Schnitt, che è un pezzo del 1982 che fa immediatamente venire in mente Gidon Kremer, anche se non credo che sia dedicato a lui, ma comunque è lui che l'ha fatto
1: No, certo.
0: conoscere e l'ha suonato molto spesso ed è entrato poi presto nel repertorio di tanti violinisti. Ecco, Schnittke, per esempio, nell'ambito della musica del nostro tempo che lei suona è un estremo, cioè questo è uno dei pezzi più contemporanei che lei suona, o ha curiosità, Irene Fiorito, ricordo, siamo in chiacchiera con lei per il nostro Next Gen, le interessa anche proprio la musica nuova, cioè quella che viene scritta in questi ultimi anni, che magari qualcuno anche scrive per lei.
1: No, certo, assolutamente. Schnittke per me non è un estremo. Ho molti amici compositori con cui collaboro che mi hanno anche dedicato dei pezzi. E quindi, insomma,
0: E le
1: è una
0: piace, quindi
1: scrittura ancora
0: questa è.
1: classica quasi.
0: Sì, questa è una scrittura chiaramente classica, anche se de devo dire che propone delle difficoltà, diciamo, cerca di.

0: piegare le difficoltà paganiniane a delle difficoltà ulteriori.
1: Sì, ma assolutamente geniale. Però, per esempio, Schnittke, un autore che adoro molto, ho avuto il piacere di suonare qualche mese fa anche il concerto grosso con due violini solisti. Ho suonato con il mio maestro storico, Pavel Berman, e nel concerto grosso c'è una parte interessantissima in cui i due violini improvvisano, che è, secondo me, una cosa proprio avanti con i tempi, diciamo, non tipica della musica classica sicuramente. E quindi per dire che Schnittke senz'altro è un
0: Un buon
1: compositore,
0: punto di riferimento, no? Per chi ama,
1: un buon.
0: per chi ama la nuova musica,
1: Certo.
0: sicuramente un artista meraviglioso. E bene a ricordare Pavel Berman, perché a proposito dei suoi maestri, possiamo poi ascoltare anche qualcosa. A parte Pavel Berman, chi sono state le. Anzi, parliamo anche di lui se vuole. Oltre a Pavel Berman, però, quali sono state le figure che l'hanno influenzato? Intanto. La mamma pianista, dopo averla vista abbandonare il pianoforte per il violino, ha continuato a avere una rilevanza dal punto di vista dei consigli, della presenza, oppure passata al violino, ha dovuto cercare dei nuovi punti di riferimento?
1: No, allora, senz'altro mi è sempre stata un po' d'aiuto, ovviamente un punto di vista musicale è molto diverso, però diciamo che con il tempo mi sono più affidata ai vari maestri che ho avuto, in primis Pavel Berman, con cui ho studiato per 7 anni, quindi tantissimo tempo io considero il mio, diciamo, maestro storico, tra
0: Mentore, diciamo,
1: virgolette,
0: sì.
1: che però mi ha guidato, diciamo, mi ha fatto crescere, quindi insomma gli sarò sempre grata sia per gli insegnamenti che mi ha dato nella musica che anche nella vita, banalmente. E poi no, sì, in realtà di maestri ne ho avuti tanti, ho fatto ma molte masterclass e in questo momento stiamo studiando con il mio trio Cobalt a Parigi. Stiamo studiando all'École Normale con il trio Wanderer e loro sono assolutamente fantastici, degli insegnanti incredibili, siamo davvero fortunatissimi a studiare con loro. E prima del trio Wanderer ci siamo formati con il trio di Parma, che sono un trio ugualmente importante, ugualmente,
0: Che sono anche
1: insomma, che ci ha dato
0: molto.
1: tantissimo. Sì. Per
0: Lo
1: citarne
0: ricordo.
1: ora
0: Sì,
1: mi.
0: beh, che oltretutto si dedicano molto all'insegnamento e alla formazione con risultati importanti. E se la formazione non è cambiata, sono sempre Vincent Koch, Jean-Marc
1: Raphaël Philippe.
0: Vajarbedian e Raphaël Pidoux, giusto? Philippe
1: Esattamente, esattamente.
0: Vajarbedian e Raphaël Pidoux, rispettivamente pianoforte e violino, appunto, e violoncello. Vogliamo spiegare solo rapidamente come lavorano per studiare i musicisti di un trio con un altro trio? Come funziona? Credo che questo anche sia interessante per i nostri ascoltatori.
1: Allora, noi a Parigi facciamo dei giorni intensivi di lezione. Abbiamo di solito 6 ore di lezione, due con ognuno di loro. E loro ci tengono sempre a lavorare tanto repertorio. Quindi di solito portiamo più o meno un trio al mese. E quindi comunque molto da mettere su e da lavorare con loro. E perché per darci anche un'idea un po' unitaria di tutta l'opera. E quindi questo ci ha un po' costretto
0: Ovviamente
1: a
0: apre
1: velocizzare i
0: molto,
1: tempi, ovviamente,
0: certo, aprire le
1: sì,
0: porte a tanto
1: e da
0: repertorio.
1: espandere. Esatto. Però sono sempre molto interessanti le lezioni con loro.
0: Allora, ascoltiamoli per un istante il trio di Ravel, la Sevif con il trio Wanderer, i maestri in questo momento in particolare di tutti e tre, e poi del trio Cobalt e in particolare di Irene Fiorito, che è la nostra ospite a Next Gen di questa sera.

0: La meraviglia di questo secondo movimento del trio per pianoforte ad archi con questa indicazione pantoum molto peculiare che fa riferimento a in realtà la musica, la poesia soprattutto malese non è mai stato davvero spiegato il senso definitivo di questo asse vif, ma invece ne abbiamo capito tutta la pregnanza nell'esecuzione del trio Wanderer, che fa da maestro in questo momento, da guida a un altro trio, il trio Cobalt, e il trio Cobalt ha come violino principale Irene Fiorito, che è la nostra ospite del Next Gen di questa sera, ci sta raccontando un po' se stessa. Ecco, questo ambito musicale c'è molto chiaro dal romanticismo al tardo romanticismo, al XX secolo e alla nuova musica che viene scritta per lei anche da qualche amico compositore, e arrivano in tanti messaggi ai nostri ascoltatori che le fanno molti complimenti. E ecco, questo è un territorio che lei esplora e che ama molto. C'è qualche ambito della musica che lei ha lasciato un po' in ombra o che le è più ostico, con il quale fatica, che magari si ripromette di visitare in altre occasioni? Ci sono dei territori ancora un po' poco esplorati, o anche dei territori rispetto ai quali fatica un po' ad appassionarsi?
1: Allora, territori inesplorati sicuramente un po' il periodo del barocco, nel senso avrei molta voglia di poter approfondire un po' questo stile, le prassi esecutive, magari provare anche a suonare per esempio su corde di budello un po' con l'impostazione di una volta. Questa è un po' una mancanza che mi riprometto sempre di colmare, ma non ho avuto ancora tempo. Ma mi piacerebbe molto
0: Le
1: in realtà
0: piace e
1: esplorare.
0: non si sente, perché questo è un aspetto molto interessante che va un po' messo sotto la lente, proviamo. Non si sente intimidita dalla presenza di tanti specialisti rispetto al lavoro pur specialistico e incredibilmente denso che lei fa con il violino, però capita alle volte per la tastiera, come anche appunto per gli strumenti ad arco, ma anche gli strumenti a fiato, e capita anche per le grandi orchestre che magari non eseguono la passione di Bach o non eseguono i concerti per le Borghesi, perché ci sono tanti specialisti che lo eseguono oggi e quello è un po' la linea dominante. Lei ha sentito questo, oppure semplicemente è davvero la mancanza di tempo e il desiderio di farlo al meglio, quindi dedicando il tempo che ci vuole per immergersi in un certo tipo di prassi, per impararla, perché è un linguaggio ulteriore.
1: No, certo, allora sono un po' intimorita, devo dire, da tutti gli specialisti. Io sono una di quelle persone che fino a quando non sa una lingua 100%
0: O
1: non la
0: lo fa
1: parla.
0: bene o non lo fa, ho capito.
1: Però, insomma, perché non iniziare? Insomma, non è che subito si può essere perfetti. Sicuramente c'è tanto da imparare in questo mondo, in questa sfera, diciamo, del repertorio violinistico.
0: Qui abbiamo, fra poco ascoltiamo la sonata per violino e pianoforte di Ottorino Respighi. La incuriosisce, a parte la ricchezza di repertorio che può trovare sia con il trio che in duo, il repertorio italiano le piace?
1: Assolutamente, assolutamente. Mi interessa moltissimo, poi soprattutto questa sonata non è, diciamo, di rara esecuzione. E anche con il trio in realtà stiamo esplorando il repertorio italiano. E, per esempio, ora a giugno abbiamo un concerto al Teatro La Fenice e ci hanno chiesto proprio esplicitamente di suonare un trio di Marco Enrico Bossi, che è, diciamo, contemporaneo a Brahms, e è letteralmente sconosciuto, cioè io non mi immaginavo nemmeno che avesse scritto non uno, ben tre tri, però è musica stupenda che sono sicura che
0: È
1: vale
0: conosciuto come
1: sicuramente
0: organista
1: la pena
0: moltissimo, ma
1: riscoprirla.
0: insomma è
1: Sì,
0: sicuramente bello
1: esatto.
0: ritrovare la sua musica. E com'è la sua scrittura per questo trio? Se l'avete già guardato un po'?
1: Allora, abbastanza classica, oserei dire, però comunque nel romanticismo. Diciamo, verso Brahms, però comunque con molti contrappunti. Poi, in particolare, il primo trio che stiamo studiando è pieno di unisoni tra violino e violoncello, cioè sempre la parte pianistica molto, molto virtuosa, cioè lo scherzo famoso del terzo tempo. Insomma, una scrittura, diciamo, non facile anche da interpretare, sicuramente molto precisa e bisogna avere molta tecnica.
0: Ed è bello riscoprire questa musica perché diventa, come sempre, quando si fa ascoltare la musica molto rara, non voglio dire che sia per forza musica contemporanea, ma diventa nuova musica perché la si ascolta per la prima volta. Non è detto che anche i nostri ascoltatori conoscano così bene la sonata per violino e pianoforte di Ottorino Respighi. Noi ascoltiamo il moderato e ritroviamo René Fiorito insieme a Riccardo Ronda al pianoforte, che è con lei anche al Trio Cobalt.

0: dialogo serratissimo fra il pianoforte e il violino in questa sonata di Respighi. Abbiamo ascoltato il primo movimento, il moderato, con Riccardo Ronda e René Fiorito, e sicuramente la musica scritta da un autore che era costantemente aggiornato su cosa succedeva in giro per l'Europa, oltre al fatto di avere una sua personalità molto, molto spiccata. René Fiorito, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme e le volevo chiedere, oltre a la musica che diciamo, studia perché la deve eseguire, ascolta perché la deve studiare, e mi sembra che sia parecchia, perché già con il lavoro che vi fa fare il Trio Wander dovete studiare molto. Immagino che lei studi per proprio conto, per ampliare il suo di repertorio, poi c'è il repertorio in duo. Ma oltre a questo, c'è della musica che le piace ascoltare, magari di tutt'altro tipo? Dove vanno le sue preferenze, i suoi interessi, anche la musica che un po' la appassiona, scalda il cuore in altri ambiti che non siano quelli del violino?
1: Allora, io sono un amante di tutti i generi di musica. Per esempio, la mia playlist Spotify fa un po' ridere perché si passa dalla Sinfonia di Brahms ai Radiohead, al jazz, e quindi diciamo che mi piace un po' cambiare, essere un po' poliedrica, diciamo. E, ho a cuore in particolare qualsiasi musica per pianoforte solo mi fa impazzire perché,
0: Perché è il suo secondo strumento, poi. Ma lei suona ancora un po' ogni tanto oppure no?
1: Allora, ogni tanto, ma raramente devo dire. Mi piacerebbe riprenderlo ogni
0: Mi
1: tanto,
0: piacerebbe, le
1: perché il
0: piacerebbe
1: pianoforte
0: fare
1: a casa c'è, quindi
0: un duo violino e pianoforte tutto da sola.
1: da sola, una mano.
0: È un po' troppo. Comunque, quindi, e c'è qualche pianista che preferisce? Fra poco ascolteremo Mario Peraia, ma c'è, oltre a lui, ci sono delle passioni particolari? Segue, riesce ad andare, per esempio, ai concerti? Ce la fa, oltre a farli, nei
1: Allora,
0: concerti e prepararli?
1: sì, abbastanza. Cerco di andare a più concerti possibile. In realtà, ovviamente, magari una volta può capitare il piano solo, ma sono più frequenti quelli magari sinfonici. Ecco, e, sì, comunque sono un amante anche dell'opera. In realtà, quando posso vado a sentire concerti, opere. No, per quanto riguarda il pianista, sì, allora quello. Il pezzo che sentiremo tra poco mi piace molto, sono un amante di Peraia e ho un legame
0: Come
1: un
0: darle
1: po'
0: torto?
1: affettivo, diciamo quasi, con questo pezzo, perché appunto voi mi avete chiesto qual è un brano a cui tieni. E io devo confidare una cosa, che sento questo pezzo di solito prima di alcuni momenti in cui mi sento magari un po' stressata in momenti importanti, è un po',
0: Una coperta
1: diciamo,
0: di
1: quasi
0: Linus
1: una meditazione
0: calmante,
1: per me.
0: talismano,
1: Esatto,
0: insomma, una.
1: è un rito che faccio prima di qualche evento importante, diciamo, e mi riporta un po' alla realtà, diciamo. E, ovviamente Bach è Bach, quindi non c'è niente da dire sul compositore, però è sempre la sua capacità di trasmettere talmente tanta bellezza e, insomma, arricchisce calma agli animi immediatamente, secondo me. E,
0: E se ci
1: un
0: dovesse essere
1: po'
0: invece
1: divagato per il discorso.
0: una canzone che funziona nello stesso
1: Una
0: modo,
1: canzone.
0: oppure che ascolta quando è
1: Allora,
0: felice, insomma.
1: A me piacciono molto i Radiohead, però per esempio se devo mettermi felicità, di solito ascolto i Beatles.
0: Ah, quindi diciamo della musica classica, se vogliamo dire così, nell'ambito
1: Esatto.
0: della musica del XX secolo, quindi anche con un gusto non esattamente tutto sbilanciato sul ora, oggi e subito. E questo ci
1: No,
0: piace.
1: infatti,
0: Ci
1: esatto.
0: incuriosisce molto. Allora, io ringrazio molto René Fiorito, a parte l'appuntamento che mi ha ricordato di giugno con il trio Cobalt. Ci sono degli altri appuntamenti che ci vuole segnalare?
1: Sì, certo. Allora, tra una decina di giorni sarò in Sardegna e farò un concerto da solista con l'orchestra
0: Dove?
1: al Teatro Verdi di
0: Ah.
1: Sassari.
0: Cosa
1: Sarà
0: suona?
1: un evento molto interessante. Sarò al concerto di Bach con l'orchestra e doppi di Bach con l'oboe.
0: Ah, che
1: Un
0: bello.
1: programma, sì, molto interessante. Poi sono in realtà mesi più che altro dedicati alla musica da camera, perché appunto oltre all'appuntamento che dicevamo prima, a giugno abbiamo la nostra prima tournée internazionale con il trio, perché andremo in Corea per 2 settimane e abbiamo questa serie di concerti a Seoul, Busan, e insomma un'esperienza
0: Che
1: molto
0: bello, bellissimo.
1: entusiasmante.
0: Ma allora ci risentiremo per farci un po' raccontare che
1: Assolutamente.
0: cosa succede in Corea, come è andato questo viaggio. Intanto grazie davvero a Irene Fiorito di essersi raccontato con tanta spontaneità, anche con molta disponibilità per Next Gen. Non è facile, alle volte
1: Grazie a
0: noi
1: voi, grazie mille.
0: chiediamo tante cose, insomma è bello conoscere da vicino una musicista che siamo abbastanza convinti continuerà a tenerci compagnia nei prossimi anni. E allora ci salutiamo. Il momento topico di questa sera è già passato, insomma magari l'emozione del chiacchierare in radio, però lo ascoltiamo lo stesso, l'Allemande dalla suite francese numero 5 di Johann Sebastian Bach, proprio con Mara Iperaia. Grazie davvero Irene di essere
1: Grazie
0: stata con noi,
1: mille, grazie di
0: grazie.
1: cuore.

0: immenso pianista e anche magnifico interprete della musica di Bach al pianoforte, Mare Peraia, veramente un grandissimo artista, forse un essere, ma non importa, glielo do io il titolo. È un grandissimo artista americano che l'anno prossimo, peraltro, gira proprio la boa degli 80 anni, e davvero ha formato tante generazioni di appassionati della musica di Bach. La Levanda dal suo francese BV 861 numero 5. Siamo arrivati alla fine di Radio 3 Suite questa sera del 1 maggio. Vi abbiamo portato tante voci, tante persone, abbiamo parlato anche di tanti modi diversi di lavoro. Speriamo di avervi fatto piacere. Grazie a tutte e a tutti coloro che ci hanno ascoltato, ai tanti che ci hanno anche scritto. E ringrazio tutti coloro che ci hanno anche tenuto compagnia durante questo mese, hanno tenuto compagnia a me durante questo mese di conduzione. Francesco Napoleone e Riccardo Bruno vengono ringraziati questa sera cumulativamente per tutti gli altri tecnici, così Vittoria Pastore, per ringraziare tutti coloro che fanno Radio 3 Suite tutti i giorni, Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, insieme a Vittoria Pastore stesso e alla cura di Bruno Ruffo. Grazie davvero a tutti, ci ritroviamo presto. Fabio Cifarello Ciardi in questo fine settimana e Guido Barbieri da lunedì. No, c'è Fabio Cifarello. C'è Luisa Santacesaria, davvero, dico, ho detto una sciocchezza. Luisa Santacesaria e da lunedì Guido Barbieri. Adesso c'è Battiti.
1: Ore 24. Battiti.

0: camina, más lento.
1: Tijuana.

He didn't have a gun! He didn't have a

gonna kill these motherfuckers.

Okay.

will howl, spitting bright feathers from his beast of fowl.

anno 3025. L'umanità è ridotta al 20%. Tutti gli esseri viventi della galassia vanno in cerca di una vita migliore.

0: 六、五、四、三、二、一、ゼロ。
1: Para todos la luz. Para todos todo.

La famiglia K, madre e figlia, e un uomo, il marito della figlia, che non dice una sola parola. La figlia. I primi tempi piangevo giorno e notte. Volevo solo piangere e parlare. Veniamo dal Tagikistan, da Dushanbe. C'è la guerra laggiù. Non dovrei parlare di questo. Aspetto un bambino, sono incinta. Ma voglio raccontarglielo lo stesso. Degli individui salgono in pieno giorno sull'autobus. È per un controllo, dicono. Persone comuni, non si distinguono dagli altri, però sono armati di mitra. Verificano i documenti e fanno scendere giù due uomini. E sul posto, accanto alla portiera dell'autobus, senza neanche darsi la pena di portarli un po' più in là, si accingono a sparare loro addosso. Non avrei mai potuto crederci, ma l'ho visto con i miei occhi. Ho visto in che modo hanno spinto fuori quei due. Uno di loro era giovane, bello e gridava loro qualcosa, in tagico, in russo. Credeva che sua moglie aveva appena avuto un figlio, che a casa aveva tre bambini piccoli. E quelli non facevano altro che ridere. Erano giovani anche loro, giovanissimi. Gente comune, però armata di mitra. Lui si è buttato per terra, si è messo a baciare i loro piedi. Avevano delle scarpe sportive. Tutti tacevano. L'autobus era muto. Eravamo appena ripartiti e... Non ce l'ho fatta a voltarmi indietro. Io non dovrei parlarne. Aspetto un bambino. Ma io voglio raccontarglielo lo stesso. Le chiedo però un favore. Non dica il mio cognome, solo il nome. Svetlana. Abbiamo ancora dei parenti laggiù, li ammazzerebbero. Io prima pensavo che ormai non ci sarebbe più stata nessuna guerra. Un grande, amato paese, il più forte. Prima ci dicevano che nel nostro paese sovietico si viveva così poveramente, modestamente, perché c'era stata una grande guerra e il popolo aveva sofferto, ma che in compenso ora avevamo un potente esercito e nessuno avrebbe più osato toccarci. Nessuno ci avrebbe mai vinti. E noi abbiamo cominciato a spararci tra di noi, gli uni addosso agli altri. Ora la guerra non è più come quella di prima, come la ricordava ad esempio mio nonno, che l'ha combattuta arrivando fino in Germania. Adesso il vicino spara contro il vicino. I ragazzi che fino al giorno prima hanno studiato insieme si ammazzano l'un l'altro e violentano le ragazze della propria scuola, magari la compagna di banco. Sono tutti impazziti. I nostri mariti tacciono. Gli uomini, qui, tacciono. Non le diranno niente. Laggiù li hanno accusati di scappare come donne, di essere dei vigliacchi, di tradire la patria. Ma dov'è la loro colpa? Forse che è una colpa non saper sparare, non voler sparare addosso a nessuno. Mio marito è tagico. Volevano anche da lui che facesse la guerra e ammazzasse. E lui, andiamo via il più presto. Io non voglio andare in guerra, non so che farmene delle armi. Questa è la sua terra. Ma lui è partito perché non vuole ammazzare altri tagichi come lui. Però qui si sente solo. I suoi fratelli sono laggiù a combattere. Uno di loro è già stato ucciso. Ed è laggiù che vive sua madre, che vivono le sue sorelle. Siamo arrivati qui in treno da Dushanbe. I vetri dei finestrini erano rotti e si gelava. Non c'era riscaldamento. Non è che ci sparassero addosso, però tiravano sassi. Per questo c'erano i vetri rotti. E gridavano, russi, toglietevi dai piedi! Occupanti! Non ci avete derubati abbastanza! Mio marito, come le ho detto, è tagico, sentiva tutte queste cose. E anche i nostri figli. Nostra figlia, in prima, si è innamorata di un altro bambino, un tagico. E un giorno, rientrando a scuola, mi ha chiesto, «Mamma, ma io sono tagica o russa?» Che cosa dovevo dirle? Io non dovrei parlarne, ma voglio raccontarglielo lo stesso. Da loro, i tagichi del Palmir combattono contro i tagichi del Kuliab. Sono tutti tagichi. Hanno un solo Corano, una sola fede. Ma quelli del Kuliab ammazzano quelli del Pamir. E quelli del Pamir, quelli del Kuliab. Nei primi tempi si radunavano in piazza, gridavano, pregavano. Io volevo capire cosa succedeva e ci sono andata. Ho chiesto agli anziani, contro chi state gridando? Mi hanno risposto, contro Parlamento. Ci hanno detto che è un tizio assai poco raccomandabile, questo Parlamento. Successivamente hanno smesso di andare in piazza e sono cominciate le sparatorie. È diventato subito un altro paese, sconosciuto. L'Oriente. Fino ad allora c'era sembrato di vivere sulla nostra terra, secondo le leggi sovietiche. Ci sono così tante tombe di russi laggiù. E nessuno per piangerci sopra. In mezzo a quelle tombe fanno pascolare le greggi.
le capre. Vecchi russi rimasti soli vagano per le discariche, frugando tra i rifiuti. Io lavoravo in un reparto di maternità come infermiera. Facevo il turno di notte. Una donna stava partorendo, un parto difficile, gridava. Entra di corsa un'ausiliaria, non ha né il camice né i guanti sterili. Che cosa sta succedendo? Entrare a quel modo in sala parto. Ragazze, banditi. Indossavano delle maschere nere, erano armati e si sono subito rivolti a noi. Fuori le droghe, fuori l'alcol. Ma noi non abbiamo né droghe né alcol. Hanno spinto il medico contro la parete. Spicciati! E proprio in quel momento la donna che stava partorendo ha gridato, ma ormai con sollievo, felice. E anche il neonato si è messo a strillare. Era appena venuto al mondo. Io mi sono chinata su di lui. Non so neanche se era maschietto o una femminuccia. Non aveva ancora né nome né niente. E quei banditi ci hanno chiesto: è una del Kuliab o del Pamir? Non se era un maschio o una femmina, ma se la madre era una del Kuliab o del Pamir. Noi zitte. Hanno cominciato a urlare: si può sapere da dove viene? Nessuna risposta. Allora hanno preso il piccolo, che è rimasto in questo mondo non più di 5 o 10 minuti, e l'hanno gettato dalla finestra. Io sono un'infermiera e qualche volta mi è capitato di veder morire dei bambini. Ma questo... io non posso ricordare queste cose. Come vivere? Come mettere al mondo dei bambini dopo questo? Quell'episodio alla maternità mi ha fatto venire un eczema sulle mani. Mi si sono gonfiate tutte le vene. E sentivo una tale apatia. Non avevo voglia di alzarmi dal letto. Arrivavo quasi all'ospedale e tornavo indietro. Ero già incinta anch'io. E non potevo metterlo al mondo laggiù. Così siamo venuti qui, in Bielorussia, a Narovia. Una cittadina piccola, tranquilla. E non mi chieda più niente, le ho raccontato tutto. No, aspetti, voglio che sappia. Io non ho paura di Dio. Ho paura degli uomini. All'inizio chiedevamo: ma dov'è questa radiazione? Lì, dove vi trovate? E questo significa che è ovunque, non è vero? È pieno di case vuote. La gente è partita perché aveva paura. Io invece ho meno paura qui che laggiù. Non abbiamo più patria, non apparteniamo a nessuno. I tedeschi del Volga se ne sono andati in Germania. I tatari, non appena gliel'hanno consentito, sono tornati in Crimea. Ma di noi russi nessuno sa cosa farsene. Cosa possiamo aspettarci? Del Volga se ne sono andati in Germania. I tatari, non appena gliel'hanno consentito, sono tornati in Crimea. Ma di noi russi nessuno sa cosa farsene. Cosa possiamo aspettarci? La Russia non ha mai salvato la

contattare gli otturatori delle armi, e già questa è una fortuna. Ci hanno dato una casa e un lavoro a mio marito. Ho scritto degli amici di laggiù e così si sono trasferiti qui anche loro. Sono arrivati proprio ieri, per sempre. Sono arrivati di sera e non se la sono sentita di lasciare la stazione col buio. Sono rimasti seduti sulle loro valigie, non lasciando allontanare i bambini per tutta la notte. Hanno aspettato il mattino e poi hanno visto la gente camminare per strada come niente fosse, ridere, fumare. Qualcuno ha indicato loro la via dove abitavamo e li ha accompagnati fino alla nostra casa. Non riuscivano a riprendersi dallo stupore, perché laggiù nessuno è abituato a una vita normale. Sono andati al negozio di alimentari, hanno visto il burro, la panna liquida, hanno acquistato 5 bottiglie di panna e, come ci hanno raccontato loro stessi, le hanno subito bevute senza uscire dal negozio. Le guardavano tutti come degli squilibrati. E invece non vedevano del burro e della panna da 2 anni. Laggiù non puoi neanche comprarti il pane. C'è la guerra. Ma è impossibile spiegarlo a qualcuno che non c'è passato. Laggiù la mia anima era morta. Come avrei potuto mettere al mondo un figlio con l'anima morta? Qui non ci sono molte persone, le case sono quasi tutte vuote, viviamo sul limitare della foresta. Ho paura quando c'è molta gente tutta insieme, come alla stazione, come in guerra. La madre. Solo la guerra. Posso parlare solo della guerra. Perché siamo venuti qui, sulla terra di Chernobyl? Perché siamo sicuri che da qui non ci cacceranno, da questa terra, che ormai è terra di nessuno, se l'è ripresa Dio, la gente l'ha lasciata. A Dushanbe lavoravo come vice del dirigente generale della stazione ferroviaria e c'era un altro sostituto, un tagico. I nostri figli erano cresciuti e avevano studiato insieme. Le nostre famiglie si sedevano intorno a una stessa tavola per festeggiare le ricorrenze di Capodanno e del 1° maggio. Bevevamo insieme del vino e mangiavamo del pilaf. Lui mi chiamava sorella, sorellina, la mia sorellina russa. Ed ecco che un giorno viene al lavoro, si ferma davanti alla mia scrivania, dividevamo lo stesso ufficio, e mi grida: «Quando è che ti decidi a salpare per la tua Russia? Questo è il nostro paese!» In quel momento mi si è come annebbiata la vista. Mi sono precipitata verso di lui. «La giubba che indossi, da dove viene?» «Da Leningrado», mi ha risposto sorpreso. «E allora togliti questa giubba russa, canaglia!» E intanto gliela strappavo di dosso. «E il berretto? Ti sei vantato che veniva dalla Siberia e che te l'avevano mandato da lì? Togliti il berretto, via la camicia, i pantaloni, tutta roba confezionata a Mosca, tutta roba russa!» L'avrei svestito fino alle mutande. Era un tipo grande e grosso, io gli arrivavo alla spalla, ma mi sentivo una tale forza che gli avrei strappato via tutto quanto. Ormai ci attorniava una piccola folla e lui gridava: «Lasciami stare, pazza che non sei altro! No, restituiscimi ciò che è mio, ciò che è russo! Me lo voglio riprendere!» Sembrava davvero che stessi uscendo di senno. «Togliti le calze, le scarpe!» Lavoravamo giorno e notte. I convogli partivano stracolmi, la gente scappava. Moltissimi russi si erano messi in movimento, migliaia, decine e centinaia di migliaia, un'intera Russia. Alle 2 del mattino ho fatto partire un treno per Mosca, ma nella sala d'aspetto sono rimasti dei bambini, arrivati dalla città di Kurgan-Tyube, che hanno perso il treno. Li ho chiusi nella sala d'aspetto perché non li vedessero. Si avvicinavano 2 uomini, armati di mitra. «Ehi ragazzi, cosa ci fate qui?» E intanto mi sento tremare il cuore. «È colpa tua, hai lasciato tutte le porte spalancate. Ho appena fatto partire un treno, mi è mancato il tempo di chiuderle.» «E quei bambini chi sono?» «Bambini nostri, di Dushanbe.» «Non saranno di Kurgan-Tyube, del Kulab.» «No, no, sono nostri.» E se ne vanno. E se invece mi avessero fatto aprire la sala d'attesa, li avrebbero tutti quanti... E anche a me, già che c'erano, una pallottola in fronte. Laggiù c'è un solo potere, l'uomo col fucile. La mattina ho messo i bambini su un treno diretto ad Astrakhan. Ho impartito istruzioni precise. Andavano portati a destinazione come cocomeri, tenendo ben chiuse le porte degli scompartimenti. Ma c'è qualcosa di più orribile dell'uomo.

Anche qui, all'inizio, quando camminavo per strada, mi voltavo ogni momento perché avevo la sensazione che qualcuno alle mie spalle, con un'arma spianata, aspettasse proprio me. Laggiù non passava giorno che io non pensassi alla morte. Uscivo di casa sempre con gli abiti freschi di bucato, la camicetta, la gonna ben in ordine, la biancheria pulita, per l'eventualità che mi ammazzassero. Adesso vado da sola per la foresta e non ho per niente paura. Di solito non incontro mai nessuno, non c'è anima viva. Cammino, ricordo e mi chiedo se sia tutto quanto successo davvero a me e non a qualcun altro. Qualche volta mi capita di incontrare dei cacciatori con fucile, cane e dosimetro. Anche questi sono uomini col fucile, ma non come quelli laggiù. Non danno la caccia agli altri uomini. Se sento dei colpi, so che stanno sparando alle cornacchie o braccando delle lepri. Per questo non ho paura qui. Non posso aver paura della terra, dell'acqua. È dell'uomo che ho paura. Laggiù per $100 ci si può comprare un mitra al bazar. Mi ricordo un ragazzo, un tagico. Inseguiva un altro ragazzo, anzi gli dava la caccia. Infatti da come l'altro correva, ansimando, ho capito subito che questo voleva ammazzarlo. Ma era riuscito a sfuggirgli e a nascondersi da qualche parte. Ed ecco che l'inseguitore torna dietro e passandomi accanto mi fa: «Madre, dove si potrebbe bere un sorso d'acqua qui da voi in stazione?» E me lo domanda con tono normale, come se niente fosse. In stazione avevamo un distributore d'acqua e glielo indico. Poi lo guardo dritto negli occhi e comincio a dirgli, e non lo smetto più: «Perché vi date la caccia l'un l'altro? Perché vi ammazzate?» Ho avuto l'impressione che alla fine si sia vergognato. «Su, madre, datti un po' una calmata. Quando sono in tanti, sono diversi. Fossero stati in tre o in due, mi avrebbero messo al muro. Ma con uno solo si può ancora parlare.» Da Dushanbe siamo arrivate a Tashkent e l'intenzione era di proseguire fino a Minsk. Ci hanno detto niente più biglietti. Con quella gente le cose sono congegnate in modo astuto. Se non allunghi dei soldi sotto banco, l'aereo non lo prendi. E si attaccano a tutto. Il bagaglio eccede il peso, le dimensioni non sono quelle, questo non può passare, quello toglielo di mezzo. Ci hanno fatto pesare tutto due volte, finché non ho capito l'antifona e ho ficcato loro dei soldi in mano. Ci fosse arrivata prima, non saremmo stati qui a perdere tempo in discussioni. Era tutto molto semplice. Avevamo un container da 2 tonnellate. Anche per quello ci hanno fatto delle storie. Volevano che lo scaricassimo per i controlli. Venite da un punto caldo, magari trasportate armi e droga. Ci hanno tormentato per 2 giorni e 2 notti. Sono andata dal funzionario responsabile e nella sua anticamera ho conosciuto una donna, una brava persona che mi ha fatto ragionare. Qui non otterrà un bel niente e se continuerà a chiedere giustizia, scaricheranno il vostro container in mezzo a un campo incolto e vi ruberanno tutto quanto. Ma cosa dovevamo fare? Siamo rimasti svegli tutta la notte e abbiamo scaricato quello che ci eravamo portati via. 4 stracci, dei materassi, un vecchio frigorifero, 2 sacche di libri. Saranno sicuramente dei libri rari. Hanno controllato. «Che fare?» di Chernyshemsky. «Le terre vergini?» di Sholokhov. Hanno riso. «E quanti frigoriferi avete?» «1. E per giunta ce l'hanno rotto durante il trasporto. Perché non vi siete fatti fare una dichiarazione? E che cosa ne potevamo sapere? La prima volta che ci capita di fuggire da una zona di guerra. Abbiamo perso 2 patrie in una sola volta, il nostro Tagikistan e l'Unione Sovietica. Cammino per la foresta e penso. I nostri sono tutti davanti al televisore. Come vanno le cose laggiù? Cosa sta succedendo? Ma io non voglio neanche saperlo. Avevo una vita, un'altra vita. Ero considerata una persona importante o anche un grado militare, tenente colonnello delle truppe ferroviarie. Qui sono stata disoccupata. Poi ho trovato un lavoro come donna delle pulizie al Soviet cittadino. Lavo i pavimenti. Ho vissuto la mia vita e non ho la forza per ricominciarne un'altra. Qui alcuni provano compassione per noi, altri sono scontenti. I rifugiati rubano le patate, le dissotterrano di notte.
Nell'altra guerra, mi ha detto mia madre, si aveva più compassione l'uno per l'altro. Recentemente è stato ritrovato sul limitare della foresta un cavallo ritornato allo stato brado, morto. In un altro posto una lepre. E non erano stati uccisi, erano morti per conto loro. E questi fatti hanno preoccupato tutti. Ma quando è stato trovato un vagabondo, morto anche lui, la cosa non ha destato una grande impressione. Non so perché, ma ormai la gente un po' dappertutto ha fatto l'abitudine a vedere delle persone morte in mezzo alla strada.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Stefano Bernardi, Ad te domine levavi animam meam, offertorio a 8 voci, ensemble voces suaves e ensemble concerto scirocco.

0: Di Stefano Bernardi abbiamo ascoltato Ad te, Domine, levavi animam meam, offertorio.
1: Giacomo Puccini. O mio bambino caro, da Gianni Schicchi. Che gelida menina, dalla Bohème. Mi chiamano Mimì, dalla Bohème, per flauto e orchestra. Andrea Griminelli, flauto. Orchestra Nazionale Sinfonica Ceca. Marcello Rota, direttore.